0: che pensavo. Pensavo se uno con l'altro vuole entrare.
1: Aspetta, no, niente, niente, parto di brutto.
0: No, perché pensavo se un altro
2: dai, dai, che sta registrando.
1: Non lo dai.